0: canto. Canta, Carla, canta.
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Canta, Nico, canta.
2: Menos solo con diario.
0: Canta, canta, Fernando, canta.
3: La, la, la, la, la, la.
0: Canta, Sergio.
4: La, la, la, la, la.
0: Vamos, Argentina.